Poi ci veste tutti uguali, figli della televisione, che violenza senza miti né ideali.

Intanto volano gli anni, tra le paure e gli affanni, e ti risvegli già a 30 anni, e un figlio